0: Oxygène Réunion.
1: Coup de cœur.
2: This a fi di bad gal. Rockefeller babe. Fi di gal dem. This a fi di gal dem.
1: Run it. On the beat.